0: Sì, so.
1: 3-0, come stai andando di questa società di Ethereum?
0: Hai capito?